0: Buongiorno e benvenuti.
1: Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos.
0: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes
1: Dedicando el segundo
0: invita a
1: capítulo a la comunidad humana, la
0: considerare
1: Constitución Gaudium et
0: moltiplicarsi
1: Spes
0: delle
1: invita a
0: relazioni
1: considerar la
0: tra gli uomini
1: multiplicación de las relaciones
0: come
1: mutuas
0: uno
1: entre
0: degli
1: los hombres
0: aspetti più
1: como uno
0: importanti
1: de
0: del
1: los
0: mondo di
1: principales
0: oggi.
1: aspectos del mundo actual.
0: Questa realtà
1: Pero esta
0: necessita
1: realidad
0: però di
1: necesita
0: trovare il suo
1: encontrar su
0: compimento più
1: realización más
0: profondamente
1: profundamente
0: nella
1: en
0: comunità
1: la
0: delle
1: comunidad
0: persone,
1: que entre las
0: la quale
1: personas,
0: è
1: para la cual es
0: indispensabile un
1: indispensable
0: reciproco
1: el mutuo
0: rispetto
1: respeto
0: della loro
1: de su
0: piena
1: plena
0: dignità
1: dignidad
0: spirituale.
1: espiritual.
0: Sono affermazioni che ai nostri giorni
1: Son
0: vedono
1: afirmaciones que en nuestros
0: accresciuta
1: días
0: la loro
1: ven
0: urgenza.
1: aumentar su urgencia.
0: Da una parte, infatti,
1: Por un
0: lo
1: lado, de
0: sviluppo
1: hecho, el desarrollo
0: tecnologico, la
1: tecnologico, la
0: diffusione dei mass
1: difusión de los
0: media e dei
1: medios de
0: social media,
1: comunicación y de las
0: il
1: redes
0: sempre
1: sociales,
0: crescente
1: el
0: ricorso
1: siempre creciente
0: all'intelligenza
1: recurso a la
0: artificiale
1: inteligencia
0: aprono
1: artificial
0: nuove
1: abren
0: possibilità,
1: nuevas posibilidades,
0: abbattendo barriere e
1: derribando barreras
0: distanze.
1: y distancias.
0: Dall'altra,
1: Pero,
0: le relazioni
1: por el otro
0: tendono a
1: lado,
0: diventare
1: las
0: sempre
1: relaciones
0: meno
1: tienden a
0: personali,
1: convertirse cada
0: più
1: vez menos
0: virtuali. E
1: personales,
0: si
1: más
0: rischia di
1: virtuales, y
0: abituarsi
1: se
0: a
1: corre el
0: delegare
1: riesgo de acostumbrar
0: algoritmi,
1: a delegar en los
0: decisioni che
1: algoritmos
0: spettano solo alla
1: decisiones que corresponden
0: coscienza
1: solo a la
0: umana.
1: conciencia humana,
0: Fare in modo che i
1: hacer que las
0: rapporti
1: relaciones
0: sociali
1: sociales
0: abbiano spessore
1: tengan
0: reale
1: sustancia
0: e
1: real y
0: profondità
1: profundidad
0: personale.
1: personal.
0: E a tale
1: Es en este
0: riguardo il
1: sentido la
0: contributo che la comunità
1: contribución que la
0: cristiana
1: comunidad
0: si
1: cristiana se
0: propone di
1: propone
0: offrire.
1: ofrecer.
0: Il Concilio invita ad attingere criteri
1: El
0: e
1: concilio
0: forza
1: invita a
0: del
1: extraer
0: progetto
1: criterio
0: creatore
1: y
0: di
1: fuerza
0: Dio,
1: del proyecto creador
0: il
1: de
0: quale
1: Dios,
0: ha
1: el
0: voluto
1: cual ha
0: che tutti
1: querido
0: gli
1: que
0: uomini
1: todos los hombres
0: formassero una
1: constituyan
0: sola
1: una
0: famiglia
1: sola
0: e si
1: familia y se
0: trattassero tra
1: traten
0: loro
1: entre
0: come
1: sí
0: fratelli.
1: con espíritu de
0: Per
1: hermanos.
0: questo
1: Por
0: l'amore di
1: esto, el
0: Dio
1: amor de
0: e del
1: Dios y del
0: prossimo
1: prójimo
0: è il
1: es el
0: primo e più
1: primer y
0: grande
1: el mayor
0: comandamento
1: mandamiento
0: che in
1: que en
0: Cristo ha
1: Cristo
0: avuto.